Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Ruggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam di poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale, una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto. Vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello, invece qua siamo a due passi con tanta bella gente, un bel mare, che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto ora il traffico.
0: Radio Norba News.

così com'è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam di poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto. Vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a due passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in caso in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Ruggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto. Vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a due passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

questa avventura è stata una follia, è stata colpa mia, tu hai 16 anni di...

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Ruggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo o messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello, invece qua siamo a due passi con tanta bella gente, un bel mare, che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Ruggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente.

0: È in corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Japigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo, messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
1: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
2: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
3: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
1: Mi diverto, vengo un paio di ore.
4: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello, invece qua siamo a due passi, con tanta bella gente, un bel mare, che vuoi di più dalla vita?
5: Qui mi trovo a Miami Beach.
0: Ed è tutto, ora il traffico.
6: Radio Norpa News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Lega ha depositato una proposta di legge che punta a modificare quella sulla legittima difesa, prevedendo la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio. Se sarà votata da tutti, precisa il Carroccio, il giorno dopo il gioielliere Ruggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato. Nuova visita del vice premier Salvini oggi nel carcere di Bollate. Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna durante un controllo di polizia. Gli agenti, chiamati dai cittadini e alla presenza dei sanitari, avrebbero spruzzato spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi perché dava in escandescenze. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, precisa la questura. Prima almeno un colpo di pistola, poi il corpo è stato dato alle fiamme. È morto così Luigi Esposito, 53 anni, dipendente dell'ARPAC di Avellino e noto giornalista pubblicista in ambito sportivo. Il cadavere irriconoscibile trovato nella notte in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, a poca distanza la sua auto. Nuova ondata di attacchi militari americani contro l'Iran dopo l'uccisione di due soldati statunitensi in Giordania. Trump su Truth scrive: i repubblicani dovrebbero aggiungere l'Iran al disegno di legge sulle sanzioni alla Russia. Indagato per abbandono di minore, il padre della bimba austriaca di 4 anni, annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. L'uomo, 56 anni, dopo aver detto alla figlia di non muoversi, si sarebbe allontanato. Lo sport, la Mercedes di Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio di Formula 1 davanti alla Ferrari di Leclerc e alla Red Bull di Verstappen. Ciclismo, Vingegaard costretto a lasciare il Tour de France dopo una brutta caduta. I mondiali di calcio si chiudono questa sera alle 21, ora italiana, scendono in campo per la finale al MetLife Stadium vicino New York, Argentina e Spagna. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento, sono gravi le condizioni di un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, la vittima avrebbe avuto prima una violenta discussione all'interno del locale. Una volta fuori sarebbe stata aggredita fisicamente. In corso le indagini per identificare i responsabili. Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Iapigia. Le fiamme sono partite da una baracca, si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato, evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune di Bari. Tre persone sono decedute molto probabilmente a causa del gran caldo in provincia di Lecce. Le vittime hanno 73, 79, 90 anni. In tutti i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio mentre si trovavano in spiaggia. Il caldo concederà una tregua a partire da martedì. Quelle vissute sono al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo, messi in fuga dall'afa eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo, quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello, invece qua siamo a due passi con tanta bella gente, un bel mare, che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Ed è tutto, ora il traffico.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che da

lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Umberto Cascone. Spagna per la seconda volta campione del mondo di calcio decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. 16 anni dopo il Sudafrica, la Roja inanella ancora una volta la doppietta europeo-mondiale. Delusione per l'Argentina, rimasta in 10, Messi in lacrime durante la premiazione. Nella notte due petroliere colpite e incendiate a Hormuz cercavano di passare senza autorizzazione, dicono i Pasdaran. Nuovi pesanti raid aerei americani. Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei tre soldati morti nei giorni scorsi. L'Iran colpisce una base americana in Kuwait. Resta caldo anche il fronte ucraino. Secondo Kiev, tre missili russi hanno colpito un mercantile turco carico di cereali. 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. Il bilancio nelle ultime 24 ore: almeno 20 morti e 140 feriti nei raid di Mosca in Ucraina. Indagini in corso a Bologna dopo la morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Gli agenti lo avrebbero immobilizzato al suolo anche usando spray al peperoncino. In un video l'uomo sembra soffocare, chiede aiuto senza successo. La sorella: voglio giustizia, voglio vendetta. Giallo a Eboli nel Salernitano, il corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito trovato carbonizzato in auto sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola. Accanto al cadavere trovati alcuni bossoli, non si esclude alcuna pista. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Belgio e allunga in testa alla classifica. Non vinceva da 3 gare. Bene le Ferrari, secondo Leclerc, quarto Hamilton, soddisfatto Vasseur, siamo andati più forte del previsto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. 3 persone sono decedute in località balneari del Salento in seguito a malori provocati probabilmente dal gran caldo. È accaduto nelle scorse ore. Le vittime avevano 73, 79 e 90 anni. In tutti e 3 i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio. Il caldo concederà una tregua probabilmente a partire da domani. Quelle vissute sono state al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo, messi in fuga proprio dall'aria eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo. Quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a 2 passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Japigia. Le fiamme sono partite da una baracca e si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato. Evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune. Nel campo rom solitamente risiedono 150 persone. Furto negli uffici dell'anagrafe al comune di Brindisi. I ladri sono fuggiti con 20.000 euro. Si tratterebbe dei proventi per le pratiche relative all'attivazione della carta d'identità elettronica. Stando alle indagini, sarebbero entrati da un ingresso secondario. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Umberto Cascone. Spagna per la seconda volta campione del mondo di calcio decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. 16 anni dopo il Sudafrica, la Roja inanella ancora una volta la doppietta europeo-mondiale. Delusione per l'Argentina, rimasta in 10, Messi in lacrime durante la premiazione. Nella notte due petroliere colpite e incendiate a Hormuz cercavano di passare senza autorizzazione, dicono i Pasdaran. Nuovi pesanti raid aerei americani. Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei tre soldati morti nei giorni scorsi. L'Iran colpisce una base americana in Kuwait. Resta caldo anche il fronte ucraino. Secondo Kiev, tre missili russi hanno colpito un mercantile turco carico di cereali. 5 morti, 5 dispersi e 8 marittimi soccorsi e portati a Odessa. Il bilancio: nelle ultime 24 ore almeno 20 morti e 140 feriti nei raid di Mosca in Ucraina. Indagini in corso a Bologna dopo la morte di Abdel Rahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Gli agenti lo avrebbero immobilizzato al suolo anche usando spray al peperoncino. In un video l'uomo sembra soffocare e chiede aiuto senza successo. La sorella: voglio giustizia, voglio vendetta. Giallo a Eboli nel Salernitano, il corpo del giornalista sportivo Luigi Esposito trovato carbonizzato in auto. Sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola. Accanto al cadavere trovati alcuni bossoli, non si esclude alcuna pista. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa in Belgio e allunga in testa alla classifica. Non vinceva da 3 gare. Bene le Ferrari, secondo Leclerc, quarto Hamilton, soddisfatto Vasseur, siamo andati più forte del previsto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. 3 persone sono decedute in località balneari del Salento in seguito a malori provocati probabilmente dal gran caldo. È accaduto nelle scorse ore. Le vittime avevano 73, 79 e 90 anni. In tutti e 3 i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio. Il caldo concederà una tregua probabilmente a partire da domani. Quelle vissute sono state al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi oltre i 40 gradi, spiagge affollate, ma in tanti sono rientrati in anticipo, messi in fuga proprio dall'aria eccessiva. Sentiamo.
3: È un sacrificio comunque venire qui col caldo, ma ci stiamo bene e ci arrangiamo.
4: Intorno alle 14, 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
5: Molto caldo. Quindi si spera di rinfrescarsi un po' con l'acqua.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Viaggiare con questo caldo non è tanto bello. Invece qua siamo a 2 passi, con tanta bella gente, un bel mare. Che vuoi di più dalla vita?
8: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Un incendio è scoppiato in un campo rom a sud di Bari, nel quartiere Japigia. Le fiamme sono partite da una baracca e si sono estese ad un cumulo di rifiuti. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, il rogo è stato domato. Evacuate 80 persone, tra cui 26 bambini, sono stati presi in carico dal comune. Nel campo rom solitamente risiedono 150 persone. Furto negli uffici dell'anagrafe al comune di Brindisi. I ladri sono fuggiti con 20.000 euro. Si tratterebbe dei proventi per le pratiche relative all'attivazione della carta d'identità elettronica. Stando alle indagini, sarebbero entrati da un ingresso secondario. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Per il momento è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
9: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Maxi operazione di polizia in 44 province italiane contro baby gang e criminalità giovanile. 539 persone arrestate, 954 denunciate. Perquisiti 1200 immobili, sequestrati 700 kg di droga, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Sui social individuati quasi 1000 profili inneggianti a odio e violenza, oltre 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Bologna si indaga sulla morte di Abderrahim Fakir, bloccato al suolo dalla polizia nel tentativo di calmarlo a seguito di una chiamata al 112. Uno degli agenti portava una bodycam, il filmato sarà determinante nel ricostruire quanto accaduto. In un video la vittima chiede aiuto senza successo. Nella notte ancora raid incrociati tra Stati Uniti e Iran, bombe americane sui siti di lancio di droni e missili e sul cantiere di una centrale nucleare. Vendichiamo i soldati caduti negli ultimi giorni, dice Trump. Teheran risponde con missili in Kuwait e Bahrain, a Hormuz incendiate due petroliere. Frizioni nella maggioranza dopo la condanna definitiva per omicidio al gioielliere Mario Roggero. Fratelli d'Italia e Lega spingono per allargare le maglie della legittima difesa e chiedono la grazia, ma Forza Italia frena. Sì al perdono, ma è colpevole. Non vogliamo una giustizia privata, dice Tajani. Morto ieri sera a 75 anni, il comandante Alfa, sottufficiale dei carabinieri tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'arma. Nato a Castelvetrano, l'identità del luogotenente è sempre rimasta segreta. Era considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Mondiali di calcio, la Spagna trionfa contro una stanca Argentina. A blindare il secondo titolo per la Roja, un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Formula 1, in Belgio Kimi Antonelli torna alla vittoria dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. 3 persone sono morte in località balneari del Salento in seguito a malori provocati probabilmente dal gran caldo. È accaduto ieri, le vittime avevano 73, 79 e 90 anni. In tutti e 3 i casi il decesso è avvenuto per arresto cardiocircolatorio. Picchiato con un tirapugni all'esterno di una discoteca di Gallipoli nel Salento. Vittima un ragazzo di 17 anni originario della provincia di Potenza. Stando alle indagini, l'aggressione sarebbe avvenuta dopo una lite all'interno del locale. Il giovane è stato dimesso ieri pomeriggio. Continuano le indagini per identificare il responsabile. Sono stati spenti gli incendi che si sono unificati in un solo fronte, divampati ieri nell'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato circa 150 ettari di macchia mediterranea e hanno coinvolto anche una roulotte andata completamente distrutta. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, elicotteri e Canadair. Ed è stato domato anche l'incendio scoppiato venerdì scorso in un centro stoccaggio rifiuti di San Paolo di Civitate nel Foggiano. Sono state avviate le attività di bonifica. I controlli sulla qualità dell'aria effettuati dall'ARPA hanno dato esito negativo. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Maxi operazione della polizia in 44 province contro la criminalità giovanile. 539 arresti, di cui 47 minori, 954 denunce, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 immobili ispezionati, confiscati anche 300.000 euro in contanti e 136 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Nona notte consecutiva di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti i centri di comando e basi di lancio. Secondo i media statali di Teheran, i raid americani hanno preso di mira anche diverse località nella città portuale di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. In un video shock girato da un residente, le grida di aiuto del 42enne Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. La procura acquisirà i video delle bodycam degli agenti intervenuti perché l'uomo stava dando in escandescenze. La sorella chiede giustizia mentre monta la polemica politica. Il giallo dell'omicidio di Luigi Esposito e il giornalista trovato carbonizzato ieri mattina a Eboli, in provincia di Salerno. Al setaccio le immagini della videosorveglianza, si segue la pista personale. Gli investigatori stanno analizzando le ultime ore di vita del 53enne, l'ultima telefonata venerdì sera a un collega. È morto ieri sera, a 75 anni, il comandante Alfa, sottufficiale dei Carabinieri, tra i fondatori del gruppo di intervento speciale. Originario di Castelvetrano, nel Trapanese, era considerato il militare più decorato d'Italia. La sua identità è rimasta segreta fino a oggi. Calcio, fiesta, Spagna, campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, 16 anni dopo la prima in Sudafrica. Le Furie Rosse hanno avuto la meglio sull'Argentina, grazie a un gol di Ferran Torres nel secondo tempo supplementare. Messi chiude in lacrime. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Incendi in Puglia. Sono stati spenti i roghi divampati ieri nell'area compresa tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, elicotteri e Canadair. Registrati incendi anche nel Brindisino, a Ceglie Messapica, distrutto un ettaro di vegetazione. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Non ci sono feriti. Questo pomeriggio sit-in a Bari davanti a Palazzo di Città di cittadini e associazioni ambientaliste. Basta strage di alberi, denunciano i manifestanti. Preoccupa l'abbattimento di numerosi arbusti registrati negli ultimi tempi, soprattutto a causa dei lavori del BRT, il nuovo sistema di trasporto pubblico elettrico. Furto negli uffici dell'anagrafe del comune di Brindisi. I ladri sono fuggiti con 20.000 euro, provento delle pratiche per l'attivazione delle carte d'identità elettroniche. I ladri sarebbero entrati da un ingresso secondario, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Quelle vissute sono state al sud le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi, caldo insopportabile anche sulle spiagge. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti. Nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia, battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia, spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti. Nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia, battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia, spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti di polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Il prezzo del gas sale ancora a causa dell'escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Prosegue il rialzo dei prezzi dei carburanti, nona notte consecutiva di raid americani. Tuttavia, la via della diplomazia non sembra del tutto chiusa. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, rivelano fonti governative iraniane. Teheran vuole trattare. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia, battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30. Troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, tengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia. Spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La morte di Abderrahim Fakir avvenuta a Bologna durante un intervento della polizia. La procura iscrive 6 persone nel registro degli indagati, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, e spiega c'è altro oltre al video registrato. Agli agenti applicata la nuova norma sullo scudo, si procede per il reato di omicidio colposo. Confermata la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che nel 2024 a Rozzano, nel Milanese, uccise con un coltello Manuel Mastrapasqua, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie da 14 euro. La sentenza nel processo d'appello a Milano. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, e questa è la sfida che abbiamo davanti. Sono le parole della neo premier laburista Andy Burnham, che traccia la linea del suo governo. Poche ore prima il discorso d'addio di Starmer: lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che però apre ai negoziati, ma avverte: Hormuz non sarà usato contro di noi. Nella notte raid incrociati nel mirino dei Pasdaran, centri di comando americani in Siria e Giordania. Sul caso di Mario Roggero prende posizione anche Elon Musk. Il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese viene difeso dal patron di Tesla. Si tratta di una follia, scrive su X. Giudice e PM sono da condannare. Festa a Madrid e nelle altre città della Spagna per la conquista delle Furie Rosse dei mondiali di calcio, dopo aver sconfitto in finale l'Argentina, seconda coppa nella loro storia. Il presidente della FIGC Malagò, tra qualche giorno il nome del nuovo CT dell'Italia. Nel fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia, spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba. Birds flying high.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La morte di Abderrahim Fakir avvenuta a Bologna durante un intervento della polizia. La procura iscrive 6 persone nel registro degli indagati, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, e spiega: c'è altro oltre al video registrato. Agli agenti applicata la nuova norma sullo scudo, si procede per il reato di omicidio colposo. Confermata la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che nel 2024 a Rozzano, nel Milanese, uccise con un coltello Manuel Mastrapasqua, che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie da 14 euro. La sentenza nel processo d'appello a Milano. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, e questa è la sfida che abbiamo davanti. Sono le parole del neo premier laburista Andy Burnham, che traccia la linea del suo governo. Poche ore prima il discorso d'addio di Starmer: lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, con Teheran che però apre ai negoziati, ma avverte: Hormuz non sarà usato contro di noi. Nella notte raid incrociati nel mirino dei Pasdaran, centri di comando americani in Siria e Giordania. Sul caso di Mario Roggero prende posizione anche Elon Musk. Il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso 2 rapinatori nel Cuneese viene difeso dal patron di Tesla. Si tratta di una follia, scrive su X. Giudice e PM sono da condannare. Festa a Madrid e nelle altre città della Spagna per la conquista delle Furie Rosse dei mondiali di calcio, dopo aver sconfitto in finale l'Argentina, seconda coppa nella loro storia. Il presidente della FIGC Malagò, tra qualche giorno il nome del nuovo CT dell'Italia. Nel fine settimana Maldini e Leonardo hanno incontrato Guardiola a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia. Spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alle 19 manifestazione in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dalla polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Era stato chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura. Oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori sanitari. Per gli agenti è attivato lo scudo. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il presidente Trump: sono stati colpiti duramente in onore dei soldati caduti, dice. La diplomazia comunque va avanti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Gli Houthi intanto annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Hamas sceglie il nuovo leader dell'ufficio politico. Il neo premier Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista inglese di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo discorso a Downing Street promette: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni e si impegna a presentare un piano di sviluppo per il paese per i prossimi 10 anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro, firmato un documento per rafforzare il dialogo politico, siglato anche un accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, calano drasticamente le frodi sui bonifici istantanei, registrando una riduzione del 38% delle truffe legate all'efficacia delle nuove contromisure digitali. Grazie alla prevenzione e alla comunicazione c'è una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Calcio: grandi festeggiamenti per il trionfo della Spagna nella finale dei mondiali contro l'Argentina. Le Furie Rosse sono sbarcate nel pomeriggio a Madrid, tifosi ancora in festa. Re Felipe celebra su X il secondo titolo iridato, parlando di convinzione di una grande squadra che ha portato il paese ai massimi livelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30. Troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia, spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alle 19 manifestazione in Piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, morto ieri dopo essere stato bloccato a terra dalla polizia per un controllo mentre dava in escandescenze. Era stato chiamato il 118 per una crisi psichiatrica. Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della procura, oltre ai 2 poliziotti intervenuti, 4 operatori sanitari. Per gli agenti è attivato lo scudo. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il presidente Trump: sono stati colpiti duramente in onore dei soldati caduti, dice. La diplomazia comunque va avanti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Gli Houthi intanto annunciano il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Hamas sceglie il nuovo leader dell'ufficio politico. Il neo premier Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista inglese di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo discorso a Downing Street promette: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni e si impegna a presentare un piano di sviluppo per il paese per i prossimi 10 anni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro, firmato un documento per rafforzare il dialogo politico, siglato anche un accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, calano drasticamente le frodi sui bonifici istantanei, registrando una riduzione del 38% delle truffe legate all'efficacia delle nuove contromisure digitali. Grazie alla prevenzione e alla comunicazione c'è una maggiore consapevolezza da parte degli utenti. Calcio: grandi festeggiamenti per il trionfo della Spagna nella finale dei mondiali contro l'Argentina. Le Furie Rosse sono sbarcate nel pomeriggio a Madrid, tifosi ancora in festa. Re Felipe celebra su X il secondo titolo iridato, parlando di convinzione di una grande squadra che ha portato il paese ai massimi livelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, tengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia. Spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto un ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

chitarra coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi, non prevalga l'odio. Guerra in Iran. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Haya, nuovo leader di Hamas. Gli Houthi, alleati di Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al 9° giorno consecutivo. Così Trump. Abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo, rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna, Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Il caldo concederà una tregua a partire da domani. Al sud si registrano le giornate più calde dell'anno, con picchi di oltre 40 gradi. Anche sulle spiagge pugliesi si cerca di combattere l'afa in ogni modo. Sentiamo.
3: Stare sotto il sole oggi è impossibile.
4: Io sono all'ombra perché il sole è troppo caldo.
5: Intorno alle 14:30, troppo caldo, non si può stare oltre.
6: Mi diverto, vengo un paio di ore.
7: Qui mi trovo a Miami Beach.
2: Si fa la conta dei danni degli incendi divampati nelle scorse ore in Puglia. Spenti i roghi che ieri hanno colpito l'area tra Frigole e San Cataldo sul litorale leccese. Le fiamme hanno bruciato 150 ettari di macchia mediterranea. Nel Brindisino, a Celle Messapica, ha distrutto 1 ettaro di vegetazione e le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni. Non sono stati registrati feriti. Arrivato in ospedale dopo aver inveito contro il 118 e dopo aver costretto i carabinieri a utilizzare il taser per contenerlo, un 28enne si è lanciato dal vuoto dal secondo piano dell'ospedale Perrino di Brindisi. Il giovane ha riportato alcune ferite ma non è in pericolo di vita. In ospedale ha divelto una finestra, si è lanciato ed è stato nuovamente soccorso. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato, si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano Lepore ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho una lista. Ehi. Hey.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato, si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba. One, due, tre, four.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione Toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is. Just

I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody. Radio 9.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione Toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'Étoile della Scala di Milano. La ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Mix di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.